0: Prodangdut,
1: Prodangdut,
2: Prodangdut,
0: Prodangdut,
2: Prodangdut, Prodangdut, makin asik, makin yahut.
3: Endo.